vogliono strapassarsi internet a chi non lo facciamo poco. Questa è prima un nono spavento nel resto. Non può pagare a caimira anche se ne dire.